0: Galla, Diana, Dandy, Milinta,
1: Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Linga, Lin

non ci abbia male, con le un poco più un sole, a trovarne a Cadalina. Questa

Maria di Luca sonne prebe tu di la Marina, che non c'ha più ma lasciane.

Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g